l'aquilone che in aria va E come il nostro amore non finirà La nostra storia è lieto fine così sarà Noi due due soli al mondo in mezzo alla falsità Ma io non sono cambiato e tu non sei cambiata Tu che sei caduta, io che ti ho rialzata E verso speranze, verso vicinanze Tante cose infrante, sopra cose piante Ora la brutta sorte non la temevi È strano perché fino a poco fa non lo credevi Non lo credevi

0: perduta chi non ce la fa. L'aquilone senza vento non volerà. Tu prova sempre, non si sa mai. La meta dell'aquilone tu raggiungerai. E non ho mai creduto a quelle persone che fanno finta di sapere che sono buone. Che sono buone, che sono buone, che sono buone.
1: Wolf is amazing.